Ano se ka fare moe, me se rewa a ia to e taliu mai o le tātou porukala me le soifua maraloina. I lungo le Planet FM ua mawhai unau awina atu ona o whalolonga.